profumo, mio nonno che pesca, il profilo di mio padre che insegna cose semplici.